0: The hits of the 80s, 90s, and today.
1: This is Paradise FM, Seychelles.
0: The best mix of music.
2: Dime che ti è rimasto, credo soltanto.